Radio Torino, in nomine Domini, Domine Cisaudio, Rastione Meglio, Domine Svobisco, Oriamo Sesto Reversa, Transcreto Resista, Presum Legem, et Unam Tantium Tuo, Sesto Principia, Ser Cristo, Domino Nostro, Amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritus,